0: kana singete
1: yo mogui
0: samer start manduka umuntu amasebenza
1: ezwana hili simu ilanga
0: nimisa bavu ndizama na yes
1: mbili yami na yihep
0: yes
1: yihep yitsakela mali
0: yes yes
1: yi
0: yeah awana na vami na starlit samuela bizinda samuela ile samuel maria ile samuel watu wana mambo na kumbara rumula hili simu leo yanga na warado wote tutakala sababu nyambane graza maputo ne primo mo sopra quel manenge na salto a stazione da brown cancella a dalina mandalanguan e sogna dare fine domingo qua con me fine ma
1: e zon bungile lo e cove con un mo ingse do gumes sembele mina i happy

akaya kule onzo haichinyanyane socha loyala kanya kukaya le dire ichala ba socha mangale kabdelgadi.